0: Questo è entrato il nome.
1: Wow, gracias, bravo. Fuerte el aplauso para Nahuel.